Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi

0: welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Carlo e Gigotta e Franco. Senti, signor Santana Costa, auguri al compleanno e un tanto felicità con amore e carini. E per tutti, amici e amiche, buon domingo. Ok, era solo per questo, andateci a fare un tante cose e via, per dare forza e coraggio, per frente, sempre, cada dia, ma con amore carino, ma da che il trattato, ma da un principino, che devo dare sempre, se vuoi amizzato, ma sempre per frente, cada dia, ma. E per mia famiglia, già sempre, salute e forza. Per la mia famiglia e tutti amici e amici, in particolare mia moglie. Pace bene a tutti. Buona domenica a tutti.
1: Muito bem, Francisco Encarnação. Bom domingo para o povo também e abraços.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto da ormai più di un anno e mezzo, Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette di Radio Città Aperta, ma continuate a seguire le nostre selezioni musicali che vi accompagneranno fino a domani mattina, quando riprenderanno le nostre dirette. Allora, vi ricordo che noi non viviamo di pubblicità, ma viviamo solamente con il contributo di voi e nostro, di noi speaker di questa radio. Quindi, se vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo ormai da anni, vi invito a fare una donazione, piccola, grande, quello che volete, andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare donazione con carta di credito o anche tramite PayPal, e potete fare per esempio anche una donazione periodica, un caffè al mese, che ne so, e ci aiutate a andare avanti e a sostenere le spese che comunque una radio deve sostenere. Allora, 340-197-4468 per i consueti, se volete, saluti su WhatsApp. Saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno per la replica di questa trasmissione, che andrà in onda martedì dalle 10 alle 12. Allora, chiudiamo con questa la prima mezza puntata qui nel rifugio, continuando, cioè chiudendo, il mini special che avevo iniziato domenica scorsa sui treni, in senso metaforico, allegorico e anche in senso vero. Allora, io partirei senza indugio alcuno con questo sbuffo di locomotiva.

Siamo partiti così, ce ne possiamo anche andare a casa dopo questo pezzone dei Jethro Tull, Locomotive Breath, tratta da quel capolavoro di Aqualung del 1971. Allora, sempre nel 1971 usciva questo pezzo che parla, ed è ancora attuale, di speranza, di pace e di un mondo migliore. Cat Stevens, Peace Train.

Ed era Cat Stevens con Peace Train. Andiamo avanti, un treno impazzito che rappresenta il mondo che si sta distruggendo per mano di alcuni loschi personaggi. 46 anni sono passati da questo pezzo, ma mi pare che siamo sempre su di un treno impazzito. Crazy Train, Ozzy Osbourne.

E così abbiamo omaggiato e salutato anche il grande Ozzy Osbourne, che un anno e qualche giorno fa lasciava questa dimensione terrena. Allora andiamo avanti. Una relazione amorosa che inizialmente prometteva tanto, ma poi ha portato in realtà a poco, solo delusione. Il contrasto fra il ritmo accattivante del prossimo pezzo, che porterebbe allegria, ma il testo in realtà è abbastanza malinconico. The Clash, Train in Vain.

Ed erano i Clash con Train in Vain. La perdita del lavoro e della ragazza fa sentire il protagonista del prossimo pezzo come un passeggero su un treno in discesa. Downbound Train, Bruce Springsteen.

0: Ed era il treno in discesa, Downbound Train di Bruce Springsteen. Andiamo avanti, sta arrivando il vecchio treno che mi riporta indietro il mio whisky. Già qualcosa, accontentiamoci. The Old Train, Knucklehead.
1: Well,

Knucklehead con The Old Train. L'eterna battaglia fra il dovere e l'istinto e il desiderio che certi momenti durino di più. Last Train to London, Electric Light Orchestra.

Electric Light Orchestra, Last Train to London. Qualcosa ci attira nel grande vasto ignoto, dove le stelle cadenti si scontrano e tutto il mondo giace immobile. Quando tutti i treni dormono, ne è rimasto uno solo a tirarci fuori. When all the trains are sleeping, sub signal.

Sub-signal when all the trains are sleeping. Allora andiamo avanti. Un treno notturno che rappresenta l'alienazione moderna, dove il movimento costante e frenetico maschera l'assenza di un vero scopo o di una destinazione. Steve Winwood, Night Train.

Ed era Steve Winwood con Night Train. Allora, una volta, se volevi andare in breve tempo ad Harlem, dovevi fare una cosa sola: prendere il treno A. Scritta da Billy Strayhorn nel 1939, e la leggenda narra che sia stata recuperata da un cestino della spazzatura, divenne uno dei pezzi simbolo della Duke Ellington Orchestra. Qui ce la ascoltiamo nella versione live del grande Al Jarreau, Take the A Train.

0: Sound Civile.
1: Ed era Old Jarreau con la NDR Big Band in questa Take the A Train. Allora, la prossima canzone ci avverte che prima che arrivi il tristo mietitore, rappresentato qui da un trenino nero, faremo meglio a sistemare le nostre cose, i nostri affari, mettere in un certo senso la casa in ordine. Little Black Train, Indra Rios Moore.

0: Indra Rios Moore con Little Black Train. La vita di Stenti, di due clochard, padre e figlio, descritta dal testo e dalla musica di Lucio Dalla. Treno a vela.
1: Voglio un chilo di pane,

Ed era Lucio Dalla con Treno a Vela. Allora, chiudiamo lo special sui treni e andiamo alla pausa, ma prima vi porto nel deserto, in un'oasi ai margini del deserto del Sahara, dove ancora si può osservare il fenomeno della Fata Morgana, il miraggio che ci fa vedere all'orizzonte cose che non esistono, come una volta erano le carovane e adesso nell'era moderna sono i treni. Franco Battiato e Alice, i treni di Tozeur.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18, tutte le domeniche. Vi aspetto!

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: lascia stare!
1: E siamo rientrati dalla pausa, abbiamo lasciato i treni ma siamo rimasti in Italia con atmosfere decisamente, oserei dire, folk metal, non so come altro definirle. Loro erano i Folkstone e questa era la Fabbrica dei Perdenti. Rimaniamo ancora in Italia, Elven King, Silver Seal.

Silver Seal degli Elven King. Lasciamo l'Italia ma rimaniamo in questa atmosfera. Andiamo in Russia. Loro sono gli Arcona e questa è Adna.

Ed erano gli Arcona con Adna. Dalla Russia ci spostiamo in Danimarca, loro sono gli Svartsot e questa è Gravollet.

Ed era Falkenbach con Everown. Allora spostiamoci in Finlandia dagli Ensiferum e questa è Andromeda.

Ed erano gli Enziferum con Andromeda, o Andromeda come dicono loro cantando. Allora andiamo avanti, vi porto addirittura nelle isole Faroe, loro si chiamano Tyr e questa è Dragons Never Die.

Ed erano i Tyr con Dragons Never Die. Siamo in pieno Viking metal e ancora rimaniamo in queste sonorità. Andiamo in Norvegia dai Borknagar e questa è The Fire That Burns. E vabbè, cosa deve fare il fuoco se non bruciare?

Ed erano i Borknagar con The Fire That Burns. Allora, adesso torniamo un po' su atmosfere folk metal, ma anche folk medio orientale. Vi porto in Israele, ma da una band, diciamo, che fa del messaggio di pace la propria bandiera, tra l'altro una band seguitissima anche dalla parte araba, dai palestinesi, anche in Iran è anche abbastanza conosciuta. E loro si dichiarano, chi di loro si dichiara ateo, chi addirittura agnostico, quindi diciamo, anche se nei loro testi ci sono riferimenti alla Bibbia e alle tre religioni abramitiche monoteiste, alle quali loro si rivolgono, diciamo. Il loro nome è un po' un paradosso, perché prende spunto dalla Terra Santa, The Holy Land. Loro si chiamano The Orphaned Land, e vi faccio ascoltare questa Brother.

Ed erano gli Orphaned Land con Brother. E adesso ci ascoltiamo una band palestinese. Tra l'altro loro sono stati anni fa in tour proprio insieme agli Orphaned Land. Loro si chiamano Halas e questa è Ala Remshe.

Ed erano i Kalas con Ala Remshe. Allora, siamo ai saluti. Allora, io vi do appuntamento a sabato e domenica prossimi, che saranno, se non vado errato, 1 e 2 agosto, mamma mia. Vi ricordo tra l'altro che dal 10 al 24 di agosto noi di Radio Città Aperta andiamo in ferie, lasceremo come al solito le nostre selezioni musicali a farvi comunque compagnia, ma le dirette si interrompono e riprenderanno il siamo chiusi dal 10 al 24, quindi adesso, se non ricordo male, il 25. Comunque abbiamo ancora tempo per stare insieme, ancora 2 settimane, quindi io vi do appuntamento a sabato 1 e domenica 2, se non vado errato, se il calendario mio interno non mi inganna. E quindi Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 e Rifugio Atomico la domenica dalle 16 alle 18. Abbiamo passato in rassegna il primo dei mezzi di trasporto, il treno. Vi anticipo, domenica prossima parleremo di nave. Ma adesso vi lascio con qualcosa sempre di metallico, deviamo un po' e andiamo proprio in un altro continente. Vi porto in Australia. Loro sono i Belacor e vi lascio con questa Remnants. Ciao!

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattatevi là!